Vivaldi? Grazie a voi, grazie a voi. Vivaldi? Grazie a voi, grazie a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti.